0: Sia Tracy. Sia Tracy.
1: Ninti Tazer. Ninti Tazer.
0: Ninti Tazer. Ninti Tazer. Ninti Tazer. Ninti Tazer.